se può sbarcarci a Dio. Risciata la colazione, primo momento. Chi topa anche la voce del Spirito Santo, ti tocca la voce di Dio. Ehi, che vuoi la aiuto, vuoi paui. Kawar pues que ya no capa we. Chipela orar que voy a la pecha yo. Y la que pa la obra, y la que pa milagre que el Espíritu Santo.